l'uova la prima, scacciava i corvi dalla collina. Come una vecchia cuoca in una cucina, sgrida i fantasmi dei buon gustai in una lenta cantilena.

quando correva il Novecento le grandi gare di Moccassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcano.